Ofa TikTok ho so anse mo ho pa. Mpenifuo entimi enye ho hwe. TikTok ho anse mo ho pa. Ensem ni bo ho aye tibia. Ye die nie die kya na fe. Ye hanu die entimi kasa ansem no. Hey. But one more tier traditional media sa for no abis no ko no. Omo yen hwese bibi o e betumi aya fa ho a. Ofo din krofo atem o papa.